Italia dei video, faccio. Scan. Finisce a quella fine, non si dice che mi chiede questo.